0: 70er, 80er. Und ich
1: stand. Un amico da sempre. Un amico del cuore. Il mio amico Paul Young.
2: I changed the world.